Mi è scusa se non lo te con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, le mani piace. Se dicevo, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Le vie non sono uguali.

Io scusa, sono un rotto e cunio in Spagna, se il museo di Pau che si tiene a nombre tre salmone, le mani piace. E si dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Los días no son iguales.